0: na mbaketi cité kosi ne keluka barala allo ibarala na mbaketi cité kosi
1: ambi mala nkalo
0: itini barala e
1: ah merci
0: ah na mbaketi cité kosi na mbaketi ndola
1: na
0: mbaketi kadu irna vazoa
1: ibra.
0: D'accord. La so, et vous avez vu que week-end, il y a les canines de Katoua, la salle, elle a quitté Tatoua.
1: Il
0: y a eu quand vous avez la question,
1: week-end,
0: là, il a
1: dit,
0: il a dit,
1: il
0: a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, ok, c'est bon, là, bah, maintenant, si vous avez la question, là.
1: Ah,
0: d'accord, la
1: Nigerie.
0: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
1: Ah.
0: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.